0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: it's all of you, baby.
1: Sono le 6:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Se un început de primăvară.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con l'allarme lanciato dal settore dell'intelligenza artificiale. Dario Modei alla guida di Anthropic avverte che al ritmo di sviluppo attuale nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a prendere il controllo dell'intero internet attraverso sciami di agenti autonomi richiedendo immediate misure di sicurezza. Nel frattempo Sam Altman di OpenAI frena sulla quotazione a Wall Street confermando che la società non sbarcherà in borsa nel 2026 per concentrarsi sulla sicurezza dei modelli. Sullo scenario internazionale, nuove escalation in Medio Oriente, i ribelli Houthi hanno colpito una base militare e un importante oleodotto in Arabia Saudita con droni e missili balistici. Tensione sempre alta anche sul fronte russo-ucraino. Il presidente Zelensky ha proposto un incontro faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami, ma la replica del Cremlino invita il leader ucraino a recarsi a Mosca. L'inviato speciale americano Kushner ha ribadito che un accordo sarebbe già possibile se Kiev cedesse i territori richiesti da Putin. Passiamo alla politica interna. Tensione nella maggioranza di governo. La Lega chiede con una risoluzione di portare a 10.000 i militari impiegati nell'operazione Strade Sicure, suggerendo di coprire i costi attingendo dai profitti bancari. Per la politica, oggi e domani in Campidoglio è allestita la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino. I funerali di Stato si terranno martedì. Cronaca svolta nelle indagini sul fallito attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È durata oltre 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, il quale ha confessato di essere il mandante dell'azione dinamitarla. La donna ha fornito ai magistrati documenti fiscali e dettagli sugli affari dell'ex partner, dichiarandosi però all'oscuro del piano della bomba. Cultura, si è chiusa l'83esima mostra del cinema di Venezia. Il Leone d'Oro è stato assegnato a Woman Unknown dalla regista danese May El Tuki. Standing ovation in sala grande per il film Nazza, premiato dalla giuria, mentre le Coppe Volpi per i migliori interpreti sono andate a Mathilde Arcel e John Malkovich. Chiudiamo con lo sport. Calcio, finisce 2-2 il big match di Serie A tra Lazio e Milan, con i biancocelesti che scappano nel primo tempo e la rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Moreira. Il Cagliari sorprende l'Atalanta vincendo 2-1 a Bergamo. Oggi il programma prosegue con Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. In Formula 1, storica prima pole position per Lando Norris sul nuovo circuito cittadino di Madrid. In prima fila parte anche l'italiano Kimi Antonelli. Nel tennis, Elena Rybakina ha conquistato gli US Open superando in 3 set Arina Sabalenka. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: International. Love his music.
1: Sono le 9.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con l'allarme lanciato dal settore dell'intelligenza artificiale. Dario Modei, alla guida di Anthropic, avverte che al ritmo di sviluppo attuale, nel giro di 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a prendere il controllo dell'intero internet attraverso sciami di agenti autonomi, richiedendo immediate misure di sicurezza. Nel frattempo, Sam Altman di OpenAI frena sulla quotazione a Wall Street, confermando che la società non sbarcherà in borsa nel 2026 per concentrarsi sulla sicurezza dei modelli. Sullo scenario internazionale, nuova escalation in Medio Oriente, i ribelli Houthi hanno colpito una base militare e un importante oleodotto in Arabia Saudita con droni e missili balistici. Tensione sempre alta anche sul fronte russo-ucraino. Il presidente Zelensky ha proposto un incontro faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami, ma la replica del Cremlino invita il leader ucraino a recarsi a Mosca. L'inviato speciale americano Kushner ha ribadito che un accordo sarebbe già possibile se Kiev cedesse i territori richiesti da Putin. Passiamo alla politica interna. Tensione nella maggioranza di governo. La Lega chiede con una risoluzione di portare a 10.000 i militari impiegati nell'operazione Strade Sicure, suggerendo di coprire i costi e attingendo dai profitti bancari. Per la politica, oggi e domani in Campidoglio è allestita la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino. I funerali di Stato si terranno martedì. Cronaca svolta nelle indagini sul fallito attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È durata oltre 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, il quale ha confessato di essere il mandante dell'azione dinamitarda. La donna ha fornito ai magistrati documenti fiscali e dettagli sugli affari dell'ex partner, dichiarandosi però all'oscuro del piano della bomba. Cultura, si è chiusa l'83esima mostra del cinema di Venezia. Il Leone d'Oro è stato assegnato a Woman Unknown dalla regista danese May El Tuki. Standing ovation in sala grande per il film Nazza, premiato dalla giuria, mentre le coppe volpi per i migliori interpreti sono andate a Mathilde Arcel e John Malkovich. Chiudiamo con lo sport. Calcio, finisce 2-2 il big match di Serie A tra Lazio e Milan, con i biancocelesti che scappano nel primo tempo e la rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Moreira. Il Cagliari sorprende l'Atalanta vincendo 2-1 a Bergamo. Oggi il programma prosegue con Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. In Formula 1, storica prima pole position per Lando Norris sul nuovo circuito cittadino di Madrid, e in prima fila parte anche l'italiano Kimi Antonelli. Nel tennis, Elena Rybakina ha conquistato gli US Open superando in 3-7 Arina Sabalenka. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Colpita la nave iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, gli Houthi attaccano la base in Arabia Saudita. L'intelligenza artificiale è la grande paura di Anthropi, che potrebbe controllare internet in 6 mesi. Il meteo, il caldo morde ancora, torna l'anticiclone delle Azzorre, massime sotto i 30 gradi. Leone d'oro per il miglior film va a Woman Unknown, Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonte. Parleremo anche di sport, restate in nostra compagnia. Buona domenica, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le autorità irachene hanno annunciato la riapertura dei valichi di frontiera con l'Iran, chiusi ieri sia ai viaggiatori sia al traffico merci, man mano che ne sarà rafforzata la sicurezza. In una nota le autorità irachene hanno riferito che la riapertura scaglionata iniziata questa mattina dai valichi di Shib e Shramenek ci vorrà fino al 17 settembre per tornare alla normalità. Baghdad ha disposto la chiusura dei confini e licenziamento di diversi funzionari della sicurezza provinciale dopo che è stato confermato che gli attacchi al principale oleodotto che attraverserà l'Arabia Saudita da est a ovest provenivano da un'area confinante con l'Iran. Ed ora anche le altre notizie. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Modei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso Modei in un'intervista a CBS News, che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione. Residua instabilità, ultime piogge, ma poi ritorna, anche se con meno forza della coda dell'estate, il caldo. Una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del centro-sud e localmente sul nord-est, poi torna l'anticiclone delle Azzorre che da oggi regalerà una giornata di sole. La mostra del cinema, nonostante l'importante presenza nel concorso ufficiale di Venezia 83, l'Italia resta fuori dai premi. A rappresentare il nostro paese erano 5 film. Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L'estranea di Paolo Stripoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Il Leone d'Oro per il miglior film va a Woman Unknown, Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonti. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dalla Serie A. Atalanta-Cagliari finisce 1-2, il gol di Maldini decide dopo quelli di Mendy e Scamacca. Lazio-Milan finisce 2 pari, rimonta rossonera nel 120esimo minuto. Genoa-Frosinone 1-1, Vasquez risponde a Kvenardze. Ancora prima, Venezia-Fiorentina 2-4, i primi punti per la squadra di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Queste, diciamo, sono le principali partite. E poi il volley, la pallavolo, finisce 3-0, vinta dall'Italia contro la Grecia, 25-16, risultato nel terzo e conclusivo set. La squadra di De Giorgi a Modena soffre, ma vince 26-23, 25-23, 25-16 parziali. Esordio ok per l'Italia, a Napoli 3-0 alla Svezia davanti a Mattarella. Azzurri dominanti nonostante le interruzioni per la pioggia, 25-22, 25-21, 25-17 i risultati. MotoGP, Marquez Cannibale a Misano vince la sprint su Bezzecchi. All'italiano dell'Aprilia non è bastato partire dalla pole position, terzo Martin che perde vantaggio nel mondiale, ora Mark insegue a meno 14. E ancora, per quanto riguarda il tennis, US Open 6-4, 5-7, 6-3, Rybakina è la nuova regina di New York, una partita equilibrata con Sabalenka. Equilibrio nei primi due set, ma poi al terzo strappa due break all'avversaria. La kazaka vince il secondo slam della stagione per il terzo grande slam in carriera. Oggi la finale tra Shelton e Zverev. E poi Formula 1, Norris si prende la pole a Madrid, Antonelli beffato per 11 millesimi, gran giro per il pilota della McLaren nel Q3, ma Kimi c'è, terzo Verstappen, poi Hamilton quarto e Leclerc quinto, solo sesto Russell. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 13 settembre, è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Colpita la nave iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, gli Houthi attaccano la base in Arabia Saudita. L'intelligenza artificiale è la grande paura di Anthropic che potrebbe controllare internet in 6 mesi. Il meteo, il caldo morde ancora, torna l'anticiclone delle Azzorre, massime sotto i 30 gradi. Leone d'oro per il miglior film va a Woman Unknown, Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonte. Parleremo anche di sport, restate in nostra compagnia. Buona domenica, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le autorità irachene hanno annunciato la riapertura dei valichi di frontiera con l'Iran, chiusi ieri sia i viaggiatori sia il traffico merci, man mano che ne sarà rafforzata la sicurezza. In una nota le autorità irachene hanno riferito che la riapertura scaglionata iniziata questa mattina dai valichi di Shib e Shamanek ci vorrà fino al 17 settembre per tornare alla normalità. Baghdad ha disposto la chiusura dei confini e il licenziamento di diversi funzionari della sicurezza provinciale dopo che è stato confermato che gli attacchi al principale oleodotto che attraverserà l'Arabia Saudita da est a ovest provenivano da un'area confinante con l'Iran. Ed ora anche le altre notizie. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Modei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso Modei in un'intervista a CBS News, che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione. Residua instabilità, ultime piogge, ma poi ritorna, anche se con meno forza della coda dell'estate, il caldo. Una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del centro-sud e localmente sul nord-est, poi torna l'anticiclone delle Azzorre che da oggi regalerà una giornata di sole. La mostra del cinema, nonostante l'importante presenza nel concorso ufficiale di Venezia 83, l'Italia resta fuori dai premi. A rappresentare il nostro paese erano 5 film. Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L'estranea di Paolo Stripoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Il Leone d'Oro per il miglior film va a Woman Unknown, Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonti. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dalla Serie A. Atalanta-Cagliari finisce 1-2, il gol di Maldini decide dopo quelli di Mendy e Scamacca. Lazio-Milan finisce 2 pari, rimonta rossonera nel 120esimo minuto. Genoa-Frosinone 1-1, Vasquez risponde a Kvenardze. Ancora prima, Venezia-Fiorentina 2-4, i primi punti per la squadra di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Queste, diciamo, sono le principali partite. E poi il volley, la pallavolo, finisce 3-0, vinta dall'Italia contro la Grecia, 25-16, risultato nel terzo e conclusivo set. La squadra di De Giorgi a Modena soffre, ma vince 26-23, 25-23, 25-16 parziali. Esordio ok per l'Italia, a Napoli 3-0 alla Svezia davanti a Mattarella, azzurri dominanti nonostante le interruzioni per la pioggia, 25-22, 25-21, 25-17 i risultati. MotoGP, Marquez cannibale, a Misano vince la sprint su Bezzecchi. All'italiano dell'Aprilia non è bastato partire dalla pole position, terzo Martin che perde vantaggio nel mondiale, ora Mark insegue a meno 14. E ancora per quanto riguarda il tennis, US Open 6-4, 5-7, 6-3, ribachina la nuova regina di New York, una partita equilibrata con Sabalenka. Equilibrio nei primi due set, ma poi al terzo strappa due break all'avversaria. La kazaka vince il secondo slam della stagione per il terzo grande slam in carriera. Oggi la finale tra Shelton e Zverev. E poi Formula 1, Norris si prende la pole a Madrid, Antonelli beffato per 11 millesimi, gran giro per il pilota della McLaren nel Q3, ma Kimi c'è, terzo Verstappen, poi Hamilton quarto e Leclerc quinto, solo sesto Russell. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari, l'incognita è l'estrema destra. L'allarme che arriva dall'intelligenza artificiale che potrebbe prendere il sopravvento di tutti i nostri sistemi e anche il controllo di internet senza le misure di sicurezza. A Varsavia lo sciopero dei robot per chiedere regole sulla stessa intelligenza artificiale. Russia, Ucraina, Kushner, già un accordo se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti da Putin. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le notizie principali: sono stati aperti i seggi elettorali in Svezia a partire dalle ore 8 di oggi per le elezioni parlamentari, elezioni che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo. Il tema del giorno, l'intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento, giro di parole, è quello che potrebbe succedere tra 6 e 12 mesi, dove, secondo Anthropic, l'IA controllerebbe internet senza misure di controllo. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Modè in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Proteggere i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate. A dirlo, davanti al Ministero degli Affari Digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma 30 robot dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'IA sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia, sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine. Secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. Secondo Mosca, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente della Cina Xi Jinping si sarebbero offerti per cercare di porre fine alla guerra. Andiamo a Venezia, Leone d'Oro per miglior film dell'83esima mostra d'internazionale d'arte cinematografica di Venezia, andato a Wiman Honov, diretto dalla regista danese di origine egiziana May Letuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Archel, una rivincita femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. May Letuki era infatti inizialmente l'unica cineasta donna selezionata per il concorso ufficiale. Lei poi si è aggiunta Rachel Zohr, co-regista del documentario sulla Palestina Nazza, al quale va il premio speciale della giuria. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari. L'incognita è l'estrema destra. L'allarme che arriva dall'intelligenza artificiale, che potrebbe prendere il sopravvento di tutti i nostri sistemi e anche il controllo di internet senza misure di sicurezza. A Varsavia lo sciopero dei robot per chiedere regole sulla stessa intelligenza artificiale. Russia, Ucraina, Kushner, già un accordo se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti da Putin. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le notizie principali: sono stati aperti i seggi elettorali in Svezia a partire dalle ore 8 di oggi per le elezioni parlamentari, elezioni che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo. Il tema del giorno: l'intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento, giro di parole, è quello che potrebbe succedere tra 6 e 12 mesi, dove, secondo Anthropic, l'IA controllerebbe internet senza misure di controllo. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Modè in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Proteggere i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate. A dirlo, davanti al Ministero degli Affari Digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma 30 robot dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'IA sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine. Secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. Secondo Mosca, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente della Cina Xi Jinping si sarebbero offerti per cercare di porre fine alla guerra. Andiamo a Venezia, Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, andato a Women Honov, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meile Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Archer, una rivincita femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Meile Tuki era infatti inizialmente l'unica cineasta donna selezionata per il concorso ufficiale. Lei poi si è aggiunta Rachel Zohr, co-regista del documentario sulla Palestina Nazza, al quale va il premio speciale della giuria. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio come code o rallentamenti sulla rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che oggi, domenica 13 dicembre, l'accesso al colle del Nivolè da località Serru in poi con mezzi motorizzati è consentito solo a 350 veicoli al giorno, previo acquisto della Nivolè Card. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico regionale ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino in

0: Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari, l'incognita è l'estrema destra. L'allarme che arriva dall'intelligenza artificiale che potrebbe prendere il sopravvento di tutti i nostri sistemi e anche il controllo di internet senza misure di sicurezza. A Varsavia lo sciopero dei robot per chiedere regole sulla stessa intelligenza artificiale. Russia, Ucraina, Kushner, già un accordo se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti da Putin. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le notizie principali: sono stati aperti i seggi elettorali in Svezia a partire dalle ore 8 di oggi per le elezioni parlamentari, elezioni che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo. Il tema del giorno, l'intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento, giro di parole, è quello che potrebbe succedere tra 6 e 12 mesi, dove, secondo Anthropic, l'IA controllerebbe internet senza misure di controllo. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Modè in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Proteggere i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate. A dirlo, davanti al Ministero degli Affari Digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma 30 robot dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'IA sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia, sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine. Secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. Secondo Mosca, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente della Cina Xi Jinping si sarebbero offerti per cercare di porre fine alla guerra. Andiamo a Venezia, Leone d'Oro per miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, andato a Wiman Honov, diretto dalla regista danese di origine egiziana May Letuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Archel, una rivincita femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. May Letuki era infatti inizialmente l'unica cineasta donna selezionata per il concorso ufficiale. Lei poi si è aggiunta Rachel Zohr, co-regista del documentario sulla Palestina Nazza, al quale va il premio speciale della giuria. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Svezia, aperti i seggi elettorali per le elezioni parlamentari, l'incognita è l'estrema destra. L'allarme che arriva dall'intelligenza artificiale che potrebbe prendere il sopravvento di tutti i nostri sistemi e anche il controllo di internet senza misure di sicurezza. A Varsavia lo sciopero dei robot per chiedere regole sulla stessa intelligenza artificiale. Russia, Ucraina, Kushner, già un accordo se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti da Putin. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le notizie principali: sono stati aperti i seggi elettorali in Svezia a partire dalle ore 8 di oggi per le elezioni parlamentari, elezioni che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo. Il tema del giorno, l'intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento, giro di parole, è quello che potrebbe succedere tra 6 e 12 mesi, dove, secondo Anthropic, l'IA controllerebbe internet senza misure di controllo. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Modè in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Proteggere i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate. A dirlo, davanti al Ministero degli Affari Digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma 30 robot dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'IA sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia, sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto o portarlo decisamente verso la fine. Secondo Jared Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace. Secondo Mosca, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente della Cina Xi Jinping si sarebbero offerti per cercare di porre fine alla guerra. Andiamo a Venezia, Leone d'Oro per miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, andato a Women on Nova, diretto dalla regista danese di origine egiziana May Letuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Archel, una rivincita femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. May Letuki era infatti inizialmente l'unica cineasta donna selezionata per il concorso ufficiale. Lei poi si è aggiunta Rachel Zohr, co-regista del documentario sulla Palestina Nazza, al quale va il premio speciale della giuria. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Fantástico.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 13 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e cappotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio, da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura, una notizia di cronaca: è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 anni e 22 e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini, che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 13 settembre al microfono Giuliano Ferrigno. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e capotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio, da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International Party Until Draft with DJ Nick. Every weekend.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e capotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo dell'A5 Torino Aosta, dove troviamo code per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso anche sulla 8 diramazione per Galarate-Gattico tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e cappotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio, da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, che è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto, Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'automedica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salve qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabili con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche pioggia in arrivo nella notte sul Triveneto. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud ancora instabilità durante la giornata tra Calabria e Sicilia con possibili piogge o acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, più stabile sulle altre regioni con cieli prevalentemente soleggiati, miglioramento più generale fra la serata e la notte con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temperature minime in generale diminuzione su tutta Italia salvo un lieve rialzo sui settori alpini, massimi in aumento al centro, nord e sulla Sardegna e in lieve calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo ecobonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura di giornale. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 3, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e capotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio, da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così, per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato, quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Șmuța ce din vale, ți-ai făcut bani de carare și-ai lăsat multe parale. Ce numai
1: sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Johnny, la gente está muy loca.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.